se dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti volevo.

0: forse sei lì proprio qui.
1: Fuori piove, senti che bel rumore.
0: Ma forse sei lì proprio.

0: 98.5
1: 2000
0: FM.
2: Io che guardo sempre il cielo e sogno ancora di volare, ogni volta più lontano e poi non so più come tornare. Con un poco di fortuna, le due stelle da seguire, ho trovato le tue braccia da aspettare. Cerco ancora nei miei occhi il sorriso di mia madre, mi manca da 30 anni e vorrei dirle tante cose. Che mio padre adesso è stanco e forse sta per arrivare, che l'ama più di prima ed è l'unica cosa che sa ricordare.

Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada. Nascosti da tutto e da noi. Domani di nuovo se vuoi. E pensaci mentre respiri, stai urlando.

tabù e mi faceva svegliare nervoso, ma adesso invece mi sveglio e sento che mi mancano tutti quei tuoi particolari.

0: 98.5.
1: 2000 FM.
2: Quante bugie ci siamo detti, amore. Quante parole da dimenticare. E continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare. Ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli, senza